oceano, oceano, ti mexu gomogano, hoc tande pide el venni. I baio, i saio, ci copciol te fitaio, omit kivano mec venni. Mer, nince ne pesce mi fileiati, pipo paio chi si ce occati. Oceano, oceano, ti mexu gomogano,

Ioi femme, vista vai la flemme, con mui con voi, non è morato una scemme. Ne mega, ne avvino, vano, toccagne, finisce.

di dama c'è come quinte piginti a draga c'è che gli tinci io e bigin pilinci nei aria frim becchi se bigin beben tuon minden frim draga c'è che gli

Mi ero già dimenticato che spavento col passato, che paura, che emozioni, cion cion cioni, che emozioni. Ah, vi voglio fare strabiliare, oh, nemmeno il professor mi batterà. 6 per 6, 6 per 4, 6 per 100 fa 600, 6 per 1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione, quanto fa? Io lo so, 6 milioni!

0: vi voglio fare trabiliar. Oh, nemmeno il professor mi batterà. 6 per 6.
1: Bravo!
0: Ho capito!
1: Bravo Pippo!
0: 6 per 100 fa 600, 6 per 1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione. Quanto fa?
1: Chi lo sa?
0: Io lo so!

0: 4 3 7 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ah, sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
0: Oh, no.
1: Ah, no. Ah, ma allora, Piero?
0: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici?
0: Non truccarti di più, amore. Ma tu.
1: Ma che cosa è successo? Ti ho rotto il telefono. Pronto? Pronto?
0: Hai deciso così?
1: Io non ho deciso proprio niente.
0: Di vestirti di rosso.
1: Io mi vesto come mi pare piace.
0: Di chiamarti Gigi.
1: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
0: Vivi così.
1: Che cosa vorresti insinuare?

0: Fricosi.
1: Ma claro, sono in pigiama.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci,
0: con
1: vero?
0: Col tuo nome Lili.
1: Ah, non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: 2 4 5 3.
3: Pronto?
2: Il più bello sei tu.
3: Come dice, scusi?
2: Il mio nome è Lili.
3: Lili? Ah sì, Lili.
2: Spettinato così.
3: Spettinato, insomma.
2: Tu mi piaci di più.
3: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Varazze?
2: Oh no.
3: Beh, allora a Venezia.
2: Non cambiare anche tu.
3: Ma non cambio, cerco di ricordarti.
2: Non tagliarti i capelli.

0: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
1: Non nasconderti più.
0: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
1: Ma tu...
2: Ballina luna perché chi balla?
1: Hai deciso così.
2: Sì, dopo ieri perché decidete di non fumare.
1: Di vestirti di rosso.
2: Non cominciamo con la politica.
1: Di chiamarti Gigi.
2: Salvatore sogna, aspetta che la chiamo Gigi.
1: Vivi così.
3: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci
1: tra
3: dica.
1: Tra boutique e caffè.
3: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
1: Mangi rosbì.
3: Ma chi bucatina la matriciana?
1: Bevi solo frappè.
3: Ma cerca dannate.
1: Ma perché?
3: Perché mai sfinito?
1: Oh no.
2: Ma insomma si può sapere che vuole.
1: Resta sempre così.
2: No, brigadiere, voglio essere promosso.
1: Col musetto pulito.
2: E baffi mi faccio
1: chiedere. Il mio nome è Lili.
2: Ah, finalmente si è saputo.
1: Il più bello sei tu.
2: Sì, sono il più bello, dica.
1: Spettinato così.
3: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
1: Qui vi parla Lili.
2: Ma che ricominciamo da capo?

Per alla faccia mia, te la faccio in compagnia, ma con chi? Con qualcuno che al mio cuore tira via.

Il me chiave con me. Bosogne bon, bosogne bon. Molto, molto, chi smezzo cocto. Io bon.

mola, gnocchi di insereche. Ive osa fi, omi fi, schereche. Odi godi fi, vada hi, vada lu. Odi godi fi.

小高高在敲钟，姐姐我发现被哈子米蹦，我个干那干那米蹦，我个塞了灯，我个姐姐在米敲打那雨人西边。La to sera la mezza rida mi che scomplicar i voto no ci tola Tu ne mo fai a me tocci fa chier da musin din mo gar E ci trai a vin tola Mir tu pong Mo go che al ne che